0: volevo un analisi per questo.
1: A vostri.
2: One Adam 1098 Nora, verbal only.